之外咧，有阵时我哋记得最痛最痛嘅咧，都会藏咗喺我哋心入边嘅。例如话，我哋可能会成日都会责怪点解人哋要离开你，但系点解我哋唔会掉过转头去谂，我哋同时间都应该要庆幸我哋遇见你咧？